fare quello che ti pare, così come faccio io. Fare quello che ti pare. Non guardare.